Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bifilla, se lo mono, la momiglia mia.

Se paralia, i carivali me istero vulia. Chia sa ne toccano, me toccanis, aleftikos i faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati. Che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero na po'.

mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro buca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

della fila, de se lo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momilla, si ammila.

Proxim, ime propona dis proxim, stifalas apti baralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

Separania, i canivali meistero vulia. Chia se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,